su tutta la terra. Rivolti a me eternamente vacanti. Tutti gli esseri

C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa.

scrivere in diagonale, adottare modi un po' legati, vivere in diagonale, adottare modi un po' legati, vivere in diagonale.

gli esseri su tutta la terra, rivolti a me eternamente vacanti. Tutti gli esseri su tutta la terra, rivolti a me eternamente vacanti. Tutti gli esseri su tutta la terra, rivolti a me.

c'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa.

vivere in diagonale. Adottare modi un po' legati. Vivere in diagonale. Adottare modi un po' legati. Vivere in diagonale.

0: Station Station. La station de la station.
1: Béton.
2: Romain.
1: La douceur. La fantaisie. Et la violence fleurie. Animomo de Florico.
3: Cocorico. Un rayon du soleil passe à travers les coucous. Dans les champs, au bruit des cocorico, les céréales blondissent. Les violettes poussent le vent au fond de l'étang. Le ruisseau entretient la clarté des pétales de magnolia. Un insecte brille, gros comme la feuille de dingo qui hésite sur l'arbre. Le cerisier caresse le ton. Les gentils fantômes entrent par la fenêtre.
1: C'était Animomo aux éditions Béton Roman.
0: Station, station. La station de la station.
4: È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia. E certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe, dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono, che non sono, che non sono, che non sono, che non sono.